0: Turnstile, Dermot Kennedy, Aldalo, do bonjour, Vira.
1: Bonjour.
0: Jamie Terrenu, Wayne, Aunek, che fiamo su setta, bonjour, spera, Willi, se sa che come il video della giornata, Taiba, Atleta, Felodu.
1: Ecco, ehi, hanno rancato bel mod, Flimkin.
0: Yes, ne provavo, ne provavo.
2: Che musabi, Tuesday.
0: Taħseb jiena nħossu għar minn Monday Tuesday.
2: Jien ikun sarkastiku.
1: Iwa lele.
0: Stra sarkażmu ta' wejn mhux dejjem naqbdu. Ikolli nammetti mhux.
1: Ja faċa dok min ta'.
2: Għandi leħna daqshekk monotonu possibbli.
0: Jaf moħħi u mhux ħalqek. Mela.
1: Ejja ħanbidla qalbur data.
0: Ekku.